0: lontano.
1: Che è senso? Che ne pensi?
0: No, mondo conosciuto. Yo soy la verdad permanece. Yo, Salvador. Padre, yo soy Dios.
2: Abby, ¿ves eso? ¿Qué es?
3: Por Dios.
2: No.
0: Soma, Bu, Ida.